scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: tantissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.

Tra i big della musica, Biagio Antonacci e la sua You and Me, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, come sempre a quest'ora, vicini anche all'appuntamento con il nostro almanacco, la nostra agenda, sfogliare il nostro librone con tutte le date. Oggi 17 giugno, mercoledì, oggi è

San Ranieri di Pisa. Vabbè, tanti auguri di buon onomastico se ci siete, amici, e portate il nome di Ranieri. Lo vedo un po' dura, ma insomma, un saluto lo facciamo molto volentieri. 1932, Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria, eseguita da una donna. Tra l'altro suggerisco il film dell'avventura di Amelia Earhart, un film molto bello e che merita di essere visto. 1967, la Cina sperimenta invece la sua prima bomba all'idrogeno. Ne poteva fare anche tranquillamente a meno e non ci facevamo assolutamente dei problemi. 1970, Città del Messico, semifinale dei campionati del mondo di calcio tra Italia e Germania Ovest, 4-3, una partita che rimarrà nella storia, quella del 1970, è infatti considerata la partita del secolo. 1972, l'atleta Pietro Mennea è primatista europeo a Milano dei 100 metri piani. Nel 1994 invece O.J. Simpson viene arrestato, lui volto noto della televisione e del cinema americano, per l'omicidio della moglie e dell'amico di lei. Veniamo ai compleanni: Luca Turco, attore italiano classe 90, e Terry Norris, pugile statunitense invece classe 1967. Auguri anche a voi se festeggiate oggi il compleanno, naturalmente fatecelo sapere attraverso la linea WhatsApp 328 319 8000. Tra poco invece Venusia con l'oroscopo, rimanete con noi, ma subito Raff e la sua Un'emozione inaspettata.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi mercoledì 17 giugno 2026. Ariete, bene l'amore, dovrete anche oggi concentrare le vostre energie per cercare di aggirare gli ostacoli che la dissonanza di Mercurio a Giove potrebbe farvi incontrare nell'ambiente lavorativo. Voto 7. Toro, la luna nel pomeriggio diverrà dissonante e potrà evidenziare le divergenze nei rapporti familiari. Affidatevi più alla razionalità e meno alla passione se volete far intendere meglio i vostri sentimenti. Voto 7. Gemelli, il buon aspetto di Venere favorirà i rapporti affettivi così come quelli lavorativi. Insomma, tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, la presenza della luna renderà proficua la vostra giornata lavorativa e saranno soprattutto le ore del mattino ad essere produttive. Serata per lo svago con il voto 7+. Leone, la situazione professionale non vi procura difficoltà, soprattutto se riuscite ad affrontare ogni impegno senza fretta. L'arrivo della luna nel segno dal pomeriggio renderà ancora più appagante il dialogo di coppia. Voto 8. Vergine, avete buone possibilità per esprimere al meglio le vostre capacità, pertanto non lesinate le vostre energie e datevi da fare con il voto 8. Bilancia, siate solo un po' pazienti e prudenti, ma non datevi per vinti dal momento che, in futuro, avrete modo di riprendere i progetti lasciati in sospeso. Bene l'amore, soprattutto non appena la luna tornerà a sorridervi, e quindi il voto è 7. Scorpione, il sostegno di Mercurio e Giove mette in risalto la vostra forza interiore, ma non esagerate con il decisionismo. Meno fortunata, anche a causa della luna che nel corso della giornata non sarà più positiva, la sfera sentimentale. Il voto è 7. Sagittario, non ci sono apparenti ostacoli nello svolgimento del vostro lavoro, pertanto avete la facoltà di godervi le gioie del cuore, assicurate da Venere amica. E voto 8. Capricorno, le vostre ambizioni per ora non hanno modo di essere soddisfatte, quindi evitate forzature, rimanete in attesa di tempi migliori. E voto 7. Acquario, la libertà che tanto vi piace governa il settore professionale, un po' meno quello sentimentale forse, vi porta a riflettere sul futuro. Voto 8 meno meno. Pesci, cercate di sfruttare le belle idee di Mercurio positivo con lo scopo di ottenere i successi sperati nel lavoro, sapendo che anche chi vi ama ne trarrà beneficio. Voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Radio Padova Meteo.
7: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tipicamente estivo sulle regioni di nord-est, ampie zone di sereno, giusto qualche nuvoletta a ridosso delle zone montuose, però attenzione, rimonta una zona di alta pressione di origine nordafricana. Ci attendono giornate via via sempre più calde con temperature in aumento. Già nel corso di questo mercoledì pomeriggio punte di 34-35 gradi sulla bassa pianura veneta e verso il weekend toccheremo anche i 37-38. Salgono anche le temperature serali e notturne. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Paola Menegozzi con Baciami. Allora stringiamoci e baciamoci tutti stamattina, perché insomma è contagioso la voglia di affetto e di stringersi tutti insieme in questa mattinata che spezza in due la settimana, è tutta discesa poi verso il weekend già a partire dal pomeriggio di oggi. Vabbè, ma non anticipiamo i tempi, vi ricordo intanto che abbiamo sentito le previsioni meteo con Trebi Meteo, che ritroveremo ancora più tardi alle 7.35. rimanete con noi se ve le siete perse, tra poco anche le ultime notizie con la redazione, ma subito NEC, uno di questi giorni qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Uno di quei

Che bella coppia, fanno veramente simpatia. Stiamo parlando di Lorenzo Giovanotti con Alfa, il giovane ligure che con Giovanotti ci regala buon vento, cosa che diciamo anche a voi che navigate con Radio Padova e siete in viaggio e state ascoltando la radio che vi regala in questo momento molta musica italiana. State con noi, 328 319 8000, la nostra linea WhatsApp, vicini alle ultime notizie con la redazione. Subito Clementino che canta qui con Nina Zilli e Signorita a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
7: La disco italiana. La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 a Evian smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemen il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, l'ho confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi stende l'Algeria 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegale, doppietta di Mbappé, 2 gol anche per Haaland, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e 6 minuti.
4: Confesso, ieri sera ho tifato Senegal, viva Senegal contro la Francia. 7 minuti, ancora ben trovati da parte di Max Dupré, con voi fino alle 9, ora con il grande Babumba di Zucchero.

0: Zucchero qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, nella mattinata di oggi che spezza in due la settimana, come dicevamo, mercoledì 17 giugno. Abbiamo accennato al tema dei mondiali di calcio, si sono alzati presto in Austria, visto che sta giocando proprio ora la loro nazionale con la Giordania, sta conducendo per 1-0, siamo nell'intervallo e aspettiamo il secondo tempo per vedere poi il risultato definitivo. Intanto la Norvegia ha battuto l'Iraq per 4-1, c'era attesa per la partita l'esordio della Francia con il Senegal, che ha tenuto duro per un tempo e poi però ha dovuto soccombere a Mbappé, che era assolutamente a carica a molla nel secondo tempo e ha portato a casa la partita insieme ai suoi compagni di squadra. E poi l'Argentina 3-0 rotondo contro l'Algeria, non c'è stata storia. Oggi è atteso in campo invece la nazionale dell'Inghilterra, che dovrà affrontare una forte Croazia, vedremo come andrà a finire. La partita è in programma intorno alle 22 stasera, in prima serata. E poi c'è da ricordare ancora il Portogallo, che scenderà in campo pure lui intorno alle 19, tardo pomeriggio di oggi. State con noi, 328 319 8000, la nostra linea WhatsApp, e adesso un altro grande successo.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

Che emozione di trovare la sua voce con uno dei classici della sua discografia. Stiamo parlando di 4 marzo 1943, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, nel nostro appuntamento del mattino, che adesso vi regala Emma, Io sono bella.

0: Esercizio di autostima, io sono Bella, era Emma, e adesso invece uno sguardo alla viabilità a nord-est, rimanete con noi.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate. Guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
3: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
4: Wow!
5: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
6: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Andiamo sul passante di Mestre e vi informiamo che dalle ore 21.30 di venerdì 19 giugno alle ore 8 di sabato 20 giugno verrà chiuso lo svincolo in uscita di Spinea in direzione Trieste a causa di lavori. Dalle 21.30 di domenica 21 giugno alle 5.30 di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la 4 passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre sempre in direzione Trieste, anche in questo caso per lavori. Mercoledì 17 giugno sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 alle 6 di giovedì 18 giugno verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Venezia. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

E ci siamo goduti un'altra delle chicche preziose di Radio Padova Ritmo Italiano. Era il 1978 quando Francesco De Gregori ci fece sognare con Generale. Adesso invece lei, giovanissima, gran talento, si tratta di Francesca Michielin, che è arrivata ad accompagnarci con il nuovo singolo Strega Comanda.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria, ma anche tu nell'aria. E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
11: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

E noi la mettiamo la musica romantica, caro Ermal Meta, calma metafisica, da non confondere con Devi stare molto calmo o molto calma, cantata da Neffa, che era tutta un'altra cosa. Ovviamente ben arrivate, ben arrivati, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, il Ciao Cri con me Cristina Dori in vostra compagnia anche al 328 319 8000 se vi va di farmi sapere con messaggi scritti o vocali che cosa state facendo di bello. Adesso invece arriva Elisa, Dillo solo al buio.

0: Siamo puntualissimi anche per ricordarvi che a breve avremo l'aggiornamento con il nostro notiziario locale.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami. Certi amori.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it. Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
1: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
0: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Arrestato dalla Digos di Verona un sedicenne bolognese per detenzione di materiale terroristico. Indagini nate nel 2025 su canali suprematisti, trovati manuali per fabbricare armi e contenuti jihadisti. Nuovo incidente in montagna nel Vicentino, sul Monte Cornetto, Valli del Pasubio. Un alpinista incordata sul vaio stretto è scivolato in quota battendo la testa. Sul posto soccorso alpino e SUEM. La polizia provinciale monitora i movimenti di un orso tra Asiago e Valbrenta. Si analizzano tracce biologiche per identificarlo e mapparlo. Nel video l'animale si sposta con facilità. Il governatore Stefani vieta le attività lavorative all'aperto dalle 12.30 alle 16 fino al 31 agosto 2026 per il forte caldo. Stop in edilizia, agricoltura e cave, salvi i servizi di pubblica utilità. Maurizio Cattelan guida la direzione artistica di Ancora Imparo, il progetto con cui Padova si candida a capitale italiana dell'arte contemporanea 2028. Sarà affiancato da Marta Papini e Miriam Ben Salah.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: capita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: Quasi una negazione.

Penso sia bellissimo, sono d'accordo con te Tiziano Ferro, la differenza tra te e me, 13:08, ancora ben trovate, qui c'è Ciao Cri su Radio Padova Ritmo Italiano, con me Cristina Dori. Parliamo di adolescenti, di ragazzi che consumano ogni giorno senza pensarci, che ne so, bibite zuccherate, snack al volo, un energy drink per restare svegli. Potrebbe non influenzare forse solo il peso o la salute fisica, ma anche il modo in cui il cervello gestisce stress, emozioni e ansia. Questa è una ricerca che ci porta ovviamente a considerare magari quelle che sono le cose che ingurgitano i nostri ragazzi, ed è il cosiddetto meccanismo delle montagne russe glicemiche, quello che viene come conseguenza. Quando un adolescente consuma elevate quantità di zuccheri semplici, presenti soprattutto in queste cose, bibite gassate, energy drink, snack industriali eccetera, la glicemia aumenta rapidamente. Per compensare questo picco vengono rilasciate grandi quantità di insulina, che è l'ormone che abbassa il livello di zucchero nel sangue, con un risultato che spesso è un improvviso calo glicemico, noto per l'appunto come ipoglicemia reattiva. Ed è proprio in questa fase, dicono gli esperti, che il corpo entra in uno stato di allerta, cioè il cervello interpreta il brusco abbassamento degli zuccheri come una situazione di emergenza e attiva la produzione di adrenalina e cortisolo, gli ormoni dello stress associati a sintomi corporei come la tachicardia, i tremori, la sudorazione, irritabilità, agitazione e nervosismo. Poi che non ci vengano a dire che sti ragazzi sono irrefrenabili, perché poi se alla fine andiamo a vedere bene che cosa mangiano e bevono, poveretti, non è anche colpa loro, qualcuno glielo deve dire che questa roba qua non fa proprio bene. Invece fa bene la musica di Radio Padova Ritmo Italiano, nuova canzone per Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, Sabato Sera.

Eccolo, salirò, Daniel Silvestri. Attenzione, perché avrete notato ultimamente un sacco di duetti stanno arrivando con le nuove canzoni di questa estate. A dire la verità, qua c'è un po' di più gente, perché canteranno Merk & Cremant, Serena Brancale e The Colors con questa canzone nuova che si intitola Partenope.

0: Bambina, bambina, Elettra Lamborghini, una delle figure femminili centrali per questa estate 2026 e anche per quanto riguarda la nostra programmazione musicale qui a Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: tantissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
4: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
3: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, bara d'oro, corsa del palio.
4: Nella Dusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
10: La disco italiana. La disco italiana by

Static per tutte le amiche e gli amici che sono all'ascolto di Radio Padova Ritmo Italiano, dedicato di Loredana Bertè. E alle 13:31 minuti vi volevo raccontare un'altra storia. Volevo parlarvi di un'altra guerra silenziosa che si sta consumando, che sta combattendo nello stretto di Hormuz, guerra di cui non sta parlando nessuno e che è legata non tanto agli esseri umani quanto invece ad altri esseri, ad altre creature che insomma in questo momento non se la stanno passando proprio bene. E nel cuore del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz rappresenta uno dei punti più delicati del pianeta. È una lingua d'acqua di pochi chilometri che separa e unisce Iran, Oman ed Emirati Arabi Uniti, attraverso cui transita una quota cruciale del petrolio mondiale, e questo lo sapevamo. Ma sotto la superficie questo stesso corridoio è anche un ecosistema di straordinaria complessità, dove convivono specie come lo squalo balena, i dugonghi, le rare megattere, quelle arabe, tutte legate a un equilibrio ambientale estremamente fragile. Le acque, già naturalmente calde e salate, sono diventate negli anni un laboratorio biologico involontario, ma anche un fronte silenzioso di una crisi ecologica che a quanto pare non sembra voler finire. Tra le presenze più emblematiche spicca lo squalo balena, che utilizza il golfo come area di alimentazione stagionale, si concentra in estate nel Golfo Persico e si sposta verso il Golfo di Oman nei mesi più freddi. Questo equilibrio migratorio è però sempre più instabile, per cui c'è veramente di che preoccuparsi, perché al di là di quelle che sono le guerre combattute, diciamo, sulla superficie, in profondità ci sono altri esseri che meriterebbero un minimo di attenzione. Io ve le butto là le notizie, poi voi fatene quello che volete. Adesso invece altro duetto, ve l'ho detto, questo è il periodo in cui ce li godiamo proprio tutti qui nella nostra programmazione quotidiana. Sto parlando di Giorgia e Jovanotti, non proprio nuova, ma sicuramente una canzone che porta all'allegria. Tu mi porti su.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
0: Ritmo italiano.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
3: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.
4: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: te muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Padova, Radio Padova. Ritmo italiano.

Bossa Nostra Gaia su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 11 minuti dalle 3. Tra poco la nostra redazione ci riporterà le ultime notizie e con il nostro buon pomeriggio anche The Colors. Questa è Rolling Stones.

0: Dai, tutto sotto sopra! Che figata!
1: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate. Guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanutta, una casa da vivere.
4: La Disco Italiana.
5: La Disco Italiana by Radio.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati a Evian. In Francia si chiude il G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da Stati Uniti e Iran. È un'ottima intesa, ha detto Trump a margine del summit, minacciando però di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, ha detto. E sul fronte della guerra russo-ucraina, dal forum confermato il pieno sostegno a Kiev, nel documento finale viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca attraverso le sanzioni. Dal Parlamento europeo via libera al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Tra le principali novità, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione. Il regolamento segue la strada aperta dal governo italiano con il protocollo Albania, ha commentato la Premier Meloni. Pallavolo, dal Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14 si gioca Italia-Serbia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: Clara per l'occasione con San Giovanni, era Le ragazze su Radio Padova, Ritmo Italiano, a precedere di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Cioffi con Noemi, Farfalle.
1: Tre canzoni in fila.

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

Da giornalisti con Sold Out, ed è così che va in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila, che torna naturalmente rinnovato tra meno di un'ora su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, Paola Iezzi, questa è Stessa Direzione.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
4: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
3: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
4: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè. Bevilo buono.

La nuova canzone di Arisa si intitola Rugiada, nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. 15:33 per un attimo Bar dello Sport. Certo, potremmo parlare della tripletta di Messi stanotte con l'Argentina, potremmo parlare della doppietta di Mbappé, potremmo parlare dei gol di quel fenomeno norvegese che è Haaland. No, parliamo invece di basket. Ieri notte magica al Taliercio, perché la Reyer è viva, non c'erano molte speranze perché si partiva dal 2-0, ma Milano è stata battuta 109-97 in gara 3 e così la finale scudetto è riaperta. Il parziale della serie è 2-1 a favore di Milano, ma avrà la possibilità proprio nella giornata di domani Venezia, la Reyer, di tentare il pareggio proprio nella serie. Staremo un po' a vedere. La musica nei prossimi minuti, quella di Fulminacci con il nostro buon pomeriggio, questa è Maledetto.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni.

0: Dan 399 TAG 617. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini. Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova avete ascoltato la disco italiana.
1: Su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana. Mixata da Gianluca Pacini.
0: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: tantissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamini Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamini Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Wow!
5: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
6: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Padova News.
1: Bentrovati, l'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Trump torna a minacciare Teheran. Nella dichiarazione congiunta del summit i leader accolgono con favore l'intesa siglata da Stati Uniti e Iran. Sul fronte della guerra russo-ucraina il G7 conferma il pieno sostegno a Kiev e l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca attraverso le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni commenta l'approvazione del Parlamento europeo al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide le procedure di espulsione. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match tricolore per il quintetto lombardo atteso ancora sul parquet dei Veneti. È tutto. A più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento, altra collaborazione di queste ultime settimane. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio, 16 e 7 minuti, ora tre canzoni in fila, la prima di Tiziano Ferro con Giorgia Superstar.
1: Tre canzoni in fila.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Al Da Vinci con poesia su Radio Padova, Ritmo Italiano, così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, sentiamo Mace, Salmo e Colapesce.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
4: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
3: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
4: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
5: Wow!
6: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
7: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si verificano code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia, mentre sulla Venezia-Trieste per il traffico intenso si registrano code tra Cessalto e San Donà di Piave per chi viaggia verso Milano. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani sera, giovedì 18 giugno, alle ore 5 del 19, rimarrà chiuso per lavori il bivio tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico per chi proviene da Milano e viaggia verso Piovene. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Immortali Achille Lauro nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 31 minuti, siete con Maurizio Modica, voi ancora una volta buon pomeriggio. Sentiamo anche Elisa e questa, la sua nuova, che si intitola Amore è...

0: aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
1: E per la pulizia delle facciate?
0: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
0: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Lucio Dalla e Gianni Morandi con Dimmi Dimmi, siete su Radio Padova, sono le 19.46 minuti. Facciamo un salto generazionale di padre in figlio, perché troviamo adesso invece 13 Pietro, che è figlio appunto di Gianni Morandi, con Julie, grande autore. Sentiamoli con Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va.

ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

grande classico, una grande voce, Anna Oxa, un'emozione da poco, era il 1978, benvenuti, siete su Radio Padova, vi auguro un buon mercoledì sera con la nostra musica che vi accompagna. Per quanto riguarda noi, si viaggiare, l'appuntamento è per domani, sempre alle ore 17, sono Franco Ghirardello, buona continuazione, ora c'è Giovanotti, So solo che la vita, ciao!

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: tantissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
6: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
5: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
6: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, concluso a Eviani il G7, Macron parla di chiaro successo, registrati progressi sull'Ucraina, accolto con favore l'accordo Stati Uniti-Iran, soddisfatta anche la Premier Meloni.
2: Ora è importante lavorare per la sua attuazione, a partire dalla necessità di assicurare la sicurezza delle rotte marittime internazionali, la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
1: Alta velocità in tilt, la sospensione della linea Milano-Rogoredo-Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica ha causato da questa mattina cancellazioni e ritardi di ore, forti criticità al nodo di Bologna e sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci, lo ha reso noto l'avvocato del figlio, la donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, la solusitano guiderà il Portogallo che dalle 19 a Houston affronta il Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Benvenuti da Bergamini Arredamenti.
6: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
5: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. E proprio il casello di Peschiera del Garda questa notte sulla A4 verrà chiuso dalle 21 fino alle 6 di domani mattina per lavori in uscita per chi proviene da Venezia. Parliamo di un'altra chiusura che avverrà sabato 20 giugno tra le 21 e le 3 del mattino, successivo dunque di domenica mattina. La A4 verrà chiusa a Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Sono le 22:04.
2: Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi. Hey.

0: Radio Padova.
1: Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Radio Padova. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 18 giugno. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo che fino alle ore 6 di giovedì 18 giugno sulla 4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Venezia a causa di lavori, e dalle ore 22 di giovedì 18 giugno alle 5 di venerdì 19 giugno rimarrà chiuso il bivio A4 A31 sempre per lavori per chi proviene da Milano e viaggia in direzione Piovene. Sabato 20 giugno dalle ore 21 fino alle ore 3 verrà chiuso il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni sempre per lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.

0: Se ti piace questa musica, wrecking ball dancing down the hallway, you're holding your shoes, wearing my shade. Radio Padova Country è fatta apposta per te. I know forever is forever and it will never end. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Learned a lot about living and a little about love. Radio Padova Country.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Sono le 23 e 5 minuti.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ritmo italiano di notte.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

Tre notti è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata per raggiungere